che sua voce da il mio della vita, la mia vita sta ferita, non tanto il passato, purtroppo mi guarda non so dove è, e magari se guaccio guarda un po' di altro, ma se non è una cosa che la posso fare, non